dire, bisogna avere azione, se non mi sta a inventa, non mi sta a fare parte della I want to do this, I go home to my body.